0: Inji ala, umbi inji ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, inji ala, umbi inji ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, ala, mba, ala, mba, ala, mbi, inji, ala, mbi, inji, ala, ala, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

roseira, gaia da roseira, gaia da roseira, bela menina, gaia da roseira, gaia da roseira, gaia da roseira, gaia da roseira, bela menina, gaia da roseira.